Highlight Music. Gospel Highlight giving you all the best. Anope yeni asa, yeni asa, yeni asa. Nana mo di asa anope ma. Nana bi di asa ma. Mi mami nante chua Chinese woman.